0: Immer zur vollen Stunde. Einer der schönsten 80er.
1: Radio Vorarlberg. Das ist Musik.
2: Lasciatemi cantare con la chitarra in mano. Lasciatemi cantare, sono un italiano.